0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:01.
0: Solo questa è Radio Vicenza.

0: agonia.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: 13 luglio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Oggi oroscopo che ci dirà che cosa, lo vediamo subito. Ariete, date importanza a nuovi incontri e non sbaglierete. Toro, dovrete giocare in difesa limitando i vostri interventi. Gemelli, salute buona, ma da non trascurare eccessivamente. Cancro, oggi Giove entrerà nel vostro segno, bene la vita di coppia. Leone, non sbilanciatevi in promesse troppo impegnative. E Vergine, giornata favorevole a collaborazioni con gli altri. Per la Bilancia, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Scorpione, nulla sarà compromesso da un pizzico di emotività in più. Sagittario, oggi farete nuovi progetti, avrete opportunità nuove per realizzarli. Siamo al Capricorno, siate tenaci, pazienti, le stelle vi aiuteranno. Acquario, giornata alquanto strana, attenzione agli imprevisti. Pesci, in questa giornata non vi saranno particolari novità. E anche per questo 13 di luglio è tutto con l'oroscopo. Torno naturalmente domani ad illustrarvi la situazione degli astri e della vostra giornata. Per ora vi auguro una buona giornata a tutti voi.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Lunedì mattina, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. 13 di luglio, 194esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 5:38, tramonterà alle 21:01. Siamo pronti? Si parte. Oscar.

0: vedere quello che è successo negli anni in questa data 13 di luglio. Partiamo dal 1814. A Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859 esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze. 1862 viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi. 1878 a Roma gli anticlericali attaccano con sassi e bastoni il corteo funebre di Pio IX, di Papa Pio IX, nell'intento di gettarne la salma nel Tevere. 1908, le donne competono per la prima volta nei giochi olimpici moderni. 1973, i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. 1985, si svolge in varie città del mondo il concerto di beneficenza chiamato Live Aid. 2014, la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0 vincendo il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

E siamo agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Sant'Enrico e Santa Clelia. E siamo ai compleanni VIP. Buon compleanno, tanti auguri a Luca Bizzarri, nato a Genova, attore, presentatore televisivo e attore sia al teatro che al cinema. Nato nel 1971, buon compleanno anche a Jarno Trulli, pilota automobilistico, ha corso anche in Formula 1, nato a Pescara nel 1974.

15 luglio del 1814, quando nasceva il Corpo dei Carabinieri, abito turchino in panno di lana, chiuso da una fila di bottoni bianchi, stivali neri e cappello alto a due punte con la coccarda azzurra dei Savoia sul davanti. Era l'uniforme dei Carabinieri Reali, corpo istituito a Torino appunto dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I.

Andiamo a vedere quello che è successo negli anni in questa data 13 di luglio. Partiamo dal 1814. A Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859 esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze. 1862 viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi. 1878 a Roma gli anticlericali attaccano con sassi e bastoni il corteo funebre di Pio IX, di Papa Pio IX, nell'intento di gettarne la salma nel Tevere. 1908 le donne competono per la prima volta nei giochi olimpici moderni. 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. 1985 si svolge in varie città del mondo il concerto di beneficenza chiamato Live Aid. 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0 vincendo il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare.

0: particolare sugli altri principali percorsi del nord-est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 ho segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, vi segnaliamo che a Trieste il raccordo Sistiana-Rabugliese di competenza ANAS è chiuso tra Basovizza e Padriciano in direzione Sistiana per lavori agli impianti antincendio della galleria Carso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Ultimo nuovo singolo, Quando dorme la città, che poi più o meno potrebbe essere anche questo momento, le 7:05 di mattina, ancora mica siete tutti svegli, anzi, ancora io vi vedo che vi girate sul letto perché è un po' presto per andare anche al lavoro, ma noi siamo qua a fare la nostra opera mattutina, noi, io, Marco Picchio, buongiorno, in diretta su Radio Vicenza, parte proprio in questo momento Buongiorno Vicenza, il primo appuntamento della settimana perché oggi è lunedì 13 luglio 2026, quindi giornata un po' tosta, il lunedì, un po' il caldo, ragazzi, che continuerà ad aumentare nei prossimi giorni, un po' tutti gli impegni che già dobbiamo, veniamo dal weekend, rimettere tutti in fila, oddio, cioè, abbiamo mille cose da fare, però tranquilli, dai, partiamo con serenità, tranquillità, la nostra musica, quella non manca mai. 371 1200 116, abbiamo anche il WhatsApp per comunicare, se vi va di fare un saluto, raccontarci qualcosa, commentare, siamo qua quando volete. Io non vi disturberei ulteriormente e ripartirei con la musica.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Marisa con Rugiada, buongiorno Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, 7:12. La prima notizia, diamola buona, dai, una notizia bella, che riguarda due giovani, due gemelli in realtà. Faccio un passo indietro: la vita dei gemelli è molto particolare, soprattutto di quelli omozigoti, insomma, vivono delle vite che sono quasi una, no? Fondamentalmente. Si chiamano Lorenzo e Riccardo Cadamuro, hanno conquistato entrambi il massimo dei voti all'esame di maturità, quindi 100 su 100, proprio da veri gemelli. Un risultato ottenuto in due scuole diverse, oltretutto il liceo Canova e l'istituto Lioi. Tutti ci dicevano che ce l'avremmo fatta, ma noi non eravamo mica così sicuri, anche modesti devo dire. Hanno raccontato con grande semplicità, quindi un doppio traguardo che premia impegno, costanza e tanta passione per lo studio. Quindi complimenti ragazzi.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: C'erano Parcels con You Got Me Feeling alle 7:19 e un po', e guarda, proprio siamo in direttissima, è 3:35, non potete dire che sono uno registrato qua la mattina, e neanche un'intelligenza artificiale, sono proprio vero, anzi, a dimostrazione del fatto che sono proprio vero, vi dico anche che fra poco mi faccio un caffè. Voi avete visto mai un'intelligenza artificiale che si fa un caffè? No, ecco, io sono qui in diretta dalle 7 alle 9, sono Marco Picchio, questo è appunto l'appuntamento di ogni mattina con Buongiorno Vicenza, tante notizie dal nostro territorio e anche, volendo, perché no, la vostra partecipazione con WhatsApp al 371 1200 116. Facciamo pausa e torniamo subito.
1: Pubblicità.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: H7 con Rock and Roll qua su Radio Vicenza alle 7:26. Buongiorno. Allora, un'altra notizia non proprio bella questa in realtà. Ci spostiamo a Sossano, momenti di tensione a Sossano dove una serata al bar si è trasformata in un episodio di violenza. Un uomo in evidente stato di ebbrezza avrebbe reagito al rifiuto del gestore di servirgli altro alcol colpendolo con un pugno. Uscito dal locale avrebbe poi aggredito anche un cliente che ha riportato diverse lesioni al volto. Sul posto sono intervenuti chiaramente i carabinieri, le forze dell'ordine comunque, per ricostruire l'accaduto e avviare gli accertamenti sul caso.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Teberex Fadeless con New Religion e siamo alle 7.32, ma lasciamo il campo al nostro oroscopo come ogni mattina alle 7.30.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!

13 luglio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Oggi oroscopo che ci dirà che cosa, lo vediamo subito. Ariete, date importanza a nuovi incontri e non sbaglierete. Toro, dovrete giocare in difesa limitando i vostri interventi. Gemelli, salute buona ma da non trascurare eccessivamente. Cancro, oggi Giove entrerà nel vostro segno, bene la vita di coppia. Leone, non sbilanciatevi in promesse troppo impegnative. E Vergine, giornata favorevole a collaborazioni con gli altri. Per la Bilancia, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Scorpione, nulla sarà compromesso da un pizzico di emotività in più. Sagittario, oggi farete nuovi progetti, avrete opportunità nuove per realizzarli. Siamo al Capricorno, siate tenaci, pazienti, le stelle vi aiuteranno. Acquario, giornata alquanto strana, attenzione agli imprevisti. Pesci, in questa giornata non vi saranno particolari novità. E anche per questo 13 di luglio è tutto con l'oroscopo, torno naturalmente domani ad illustrarvi la situazione degli astri e della vostra giornata. Per ora vi auguro una buona giornata a tutti voi.

War Public alla Need Your Love alle 7:37 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno Vicenza. Avete preso il primo caffè della mattina? Ancora no? Beh, allora lo prendiamo insieme alle 8, dai. Pausa notiziario, facciamo così. Intanto c'è questa notizia che riguarda una bella cerimonia. Oltre 1000 alpini si sono ritrovati sul Monte Ortigara per un pellegrinaggio, un momento molto sentito che ha visto la partecipazione di numerose penne nere, autorità e tanti cittadini. Nel corso della cerimonia è stato lanciato anche un messaggio rivolto ai più giovani, quello di custodire i valori della pace, della solidarietà e della memoria. Il fine settimana era già iniziato ad Assiago con l'alzabandiera e la tradizionale sfilata degli alpini.

0: Franco 126 LA con occhi ingenui alle 7:44. Avete scaricato l'app di Radio Vicenza? No, giusto così, perché ragazzi è tempo di partenze, siamo a metà luglio, quindi molti di voi se ne andranno in vacanza da qualche parte, chissà dove, in quale atollo sperduto. Basta che c'è un po' di internet e ci potete ascoltare anche da là tranquillamente, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, tenete l'app ufficiale di Radio Vicenza sul telefonino, la scaricate gratuitamente dal vostro store di riferimento. Fatelo, ci contiamo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. 5 km di coda sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Montecchio e Montebello in direzione Milano. Ancora su questa autostrada, sul tratto Venezia Trieste, un mezzo pesante in panne rallenta la circolazione tra San Stino di Livenza e San Donato di Piave in direzione Venezia. Lavori in corso sulla tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia Mestre e Milano in direzione Padova. Inevitabili rallentamenti in caso di traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
4: Noi due siamo bravi,

0: Robbo, meglio di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero, dopo un'occhiata alla viabilità. No, speriamo di no, speriamo che non sia assolutamente un lunedì nero questo, ma un lunedì tranquillo, sereno, per ripartire con il lavoro, magari pronti per, anche per le ferie, no? Perché no? Facciamo una piccola pausa, torniamo subito.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, la natura.
4: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa, Ali, che arriva. Bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Zerb, Sofian Zau, Izzy Bisu con Kumbaya, e siamo arrivati alle 7.58, dobbiamo chiudere l'ora, ragazzi, ci colleghiamo fra poco con la redazione per la pagina informativa delle 8. Prima però il nostro disco Remember, che non può mancare assolutamente a chiudere l'ora. Disray con You Gotta Be.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. I media ufficiali iraniani riportano di una serie di esplosioni, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche rivendica l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro lo stretto di Hormuz, che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce è aperto. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
6: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
5: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
8: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
7: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale, nato per scrivere la storia.
5: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sul tratto Padova-Venezia si è verificato un altro incidente con code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti poi anche verso Milano tra Spinea e Bivio a 13. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4 per segnalare rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Vicenza Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano code per un altro incidente tra Godega e la barriera di Cordignano in direzione Portogruaro. Quaro. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre per gli spostamenti del mattino. Incolonnamenti si verificano tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Anna Mena con Lola Indigo, era Pattitoa alle 8:11 in apertura della nostra seconda ora qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, continua con Marco Picchio. Abbiamo tante notizie, ho già messo in cantiere un po' di notizie per questi per i prossimi 60 minuti insieme. Vi ricordo anche il nostro WhatsApp se volete scriverci, commentare, fare saluti: 371 1200 116. Si riparte.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: anche Sting nella nostra mattinata qua in diretta su Radio Vicenza con I Can't Stop Thinking About You. E siamo alle 8:19. Allora, parliamo adesso di idea bendata, di fortuna, no? Qualche volta, insomma, con gratta e vinci, cose di questo tipo, intanto ci tocca, raramente, a me mai. Però vanno forte veramente le vincite con la lotteria degli scontrini. Bella notizia per il Vicentino. Dal suo avvio in provincia, pensate, sono stati assegnati i premi per oltre 4 milioni di euro. Sapete che è quella la lotteria, bisogna iscriversi in qualche modo, adesso non so, proprio dall'app, forse dall'app, io c'è un modo, io non l'ho mai fatto in realtà, devo dire la verità, però lo vorrei fare. Di questi, più di 3 milioni e 250 mila euro sono andati ai clienti fortunati, mentre gli esercenti hanno incassato complessivamente oltre 700 mila euro. È un'iniziativa che continua a premiare chi acquista chiaramente nei negozi che partecipano, con vincite distribuite in tutto il territorio vicentino. E allora perché non, diciamo, dare una mano alla dea bendata?
1: Pubblicità.
2: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Drake con Where Is My Husband alle 8.26 su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, buongiorno a tutti quelli che hanno stanno iniziando la giornata con noi, come tutti i giorni siete sempre in tanti, e questo lo sappiamo. Allora, notizia che ci viene data dai quotidiani in aggiornamento: notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco a Isola Vicentina, dove un incendio ha distrutto un capannone in via Europa, sede dell'azienda del sindaco di Malo, Moreno Marzetti. Le fiamme hanno impegnato i soccorritori per svariate ore. Ora, sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella dell'origine dolosa, in quanto è stato ritrovato un possibile innesco delle fiamme. Ora saranno le indagini a fare piena luce sull'accaduto e appena avremo degli aggiornamenti chiaramente ve li forniremo.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Carol G, Manu Chao, Viando por el Mundo alle 8.33 su Radio Vicenza, buongiorno. E adesso una vicenda che ha colpito l'Alto Vicentino, triste purtroppo. Daniela Peretto, 68 anni, è stata trovata senza vita in una zona di campagna a Cornedo Vicentino. Solamente pochi giorni prima era rimasta coinvolta nell'incendio della sua abitazione a Recoaro, dal quale era uscita ferita e che l'aveva costretta poi a trasferirsi temporaneamente da alcuni parenti. Sulle cause del decesso sono in corso gli accertamenti, ma dalle prime informazioni si tratterebbe di un malore, quindi una doppia tragedia che ha profondamente scosso la comunità.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: I Black Eyed Peas qua su Radio Vicenza con Guarantee in realtà. Guarantee è brutto, l'ho letta veramente male. 8:40, quindi la nostra mattinata prosegue, ancora 20 minuti di musica e notizie. Ne abbiamo una molto bella che diciamo riguarda soprattutto chi soffre il caldo e diciamo le categorie che sono più soggette ai problemi che queste temperature alte ci portano. Con il caldo di questi giorni arriva un'iniziativa dedicata a chi ha più difficoltà appunto ad affrontare le temperature molto alte, perché abbiamo detto che sta iniziando questa ondata di calore che sarà anche piuttosto lunga. La CGIL di Vicenza apre la propria sede di via Vaccari come posto fresco a disposizione della cittadinanza, quindi da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12:30, dal 15 alle 19 sarà possibile trovare un ambiente climatizzato, acqua e un punto di accoglienza pensato soprattutto per anziani, persone fragili e lavoratori particolarmente esposti al caldo. L'obiettivo è offrire quindi un aiuto concreto durante questa ondata di calore che sta interessando anche il Vicentino. Quindi gli orari sono lunedì, venerdì 9, 12, 30, 15, 19 nella sede CGIL di via Vaccari. Quindi penso a partire anche da questa mattina. È un modo anche per ritrovarsi, stare al fresco, soprattutto le persone anziane che sono più a rischio, no? con le temperature alte che abbiamo in questi giorni.
1: Radio Vicenza, Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Wow!

0: Aerosmith con Young Blood era Wild Woman nella nostra mattina alle 8:48. Allora, sentite qua, domani anche il carcere di Vicenza sarà tra i 34 istituti penitenziari italiani che apriranno le porte a una visita speciale promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione. All'iniziativa parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e della società civile, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulle condizioni delle carceri italiane tra sovraffollamento e difficoltà quotidiane. È un'occasione per riflettere sul ruolo del sistema penitenziario e sull'importanza del reinserimento sociale delle persone detenute.
1: Se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: con Cara featuring Shaggy era Banana. E poi non diteci che non siamo allegri, assolutamente tanta allegria tutto il giorno qua su Radio Vicenza. Bene, finisce qua l'appuntamento con Buongiorno Vicenza, grazie per esserci stati, abbiamo fatto come sempre 7-9, ripartiamo domattina dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata. Un bacio da Marco Picchio, vi lascio con il disco Remember che abbiamo affidato a questo giro a Chris De Burgh. A domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
6: Ali, migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, Trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per il traffico intenso tra Portogruaro e Cesalto in direzione Venezia. Segnalati veicoli fermi dopo Sanstino di Livenza. Sul tratto Padova-Venezia, traffico sostenuto e incolonnamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sul tratto Brescia-Padova della A4, rallentamenti con code per traffico intenso tra Grisignano e Padova Est in direzione Venezia e tra Vicenza Ovest e Verona Sud verso Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano ancora code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico sostenuto che provoca incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: 13 luglio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Oggi oroscopo che ci dirà che cosa, lo vediamo subito. Ariete, date importanza a nuovi incontri e non sbaglierete. Toro, dovrete giocare in difesa limitando i vostri interventi. Gemelli, salute buona ma da non trascurare eccessivamente. Cancro, oggi Giove entrerà nel vostro segno, bene la vita di coppia. Leone, non sbilanciatevi in promesse troppo impegnative. E Vergine, giornata favorevole a collaborazioni con gli altri. Per la Bilancia, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Scorpione, nulla sarà compromesso da un pizzico di emotività in più. Sagittario, oggi farete nuovi progetti, avrete opportunità nuove per realizzarli. Siamo al Capricorno, siate tenaci, pazienti, le stelle vi aiuteranno. Acquario, giornata alquanto strana, attenzione agli imprevisti. Pesci, in questa giornata non vi saranno particolari novità. E anche per questo 13 di luglio è tutto con l'oroscopo, torno naturalmente domani ad illustrarvi la situazione degli astri e della vostra giornata. Per ora vi auguro una buona giornata a tutti voi.
1: L'oroscopo del giorno.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità. Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Vicenza Ovest e Verona Sud in direzione Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi in direzione Venezia, sempre per traffico intenso, si procede a rilento tra Grisignano e Padova Est. Proseguendo in questa direzione per lo stesso motivo altre file tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Incolonnamenti sulla stessa tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio con la 27 Mestre-Belluno per traffico intenso in direzione Trieste. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolini e pannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali. 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un nuovo incidente, si sono formate code tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Il traffico era già sostenuto. Così come sul tratto Padova-Venezia, dove il traffico intenso provoca incolonnamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, code per traffico tra Bivio A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. E sulla tangenziale di Mestre permangono code tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera verso Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Io sono prontissima per non solo una nuova mattinata, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, ma per un'intera settimana, perché di curiosità ne ho sparse per lo studio. E allora buon caldo a tutti, buona estate a tutti e buon lunedì a tutti, a te che sei in vacanza, ma anche a te che magari in questo momento sei proprio al lavoro e ci stai ascoltando. Anzi, diteci, mi raccomando, in quale modo ci state ascoltando. Io sono qui, sono la Vale, sono pronta come sempre a farvi un po' di compagnia con tante belle notizie e soprattutto con tanta bella musica. Dai che questo lunedì

0: weekend, visto che la domenica mattina si sentono e si risentono le notizie delle varie mattinate, le curiosità che ripeschiamo dal calderone con il nostro The Best. Oggi sono pronta per raccontarvi un sacco di cose nuove. Certo, sino alle 13 abbiamo le nostre tre belle orette. Voi come state? Tutto bene dall'altra parte? Cosa state facendo proprio in questo momento? Me lo dite al nostro WhatsApp. Dai che vi aspetto al 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: Scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: nostalgia, come sempre, lo stiamo vivendo anche attraverso tanti programmi televisivi o tanti remake di serie televisive o appunto film. E allora oggi parliamo di un compleanno particolare, 25 anni di Fast and Furious, ragazzi, mamma mia. E parleremo anche del ritorno, probabilmente di Ullalalala. E basta, mi fermo qui, ok? Di passaparola. Ah, l'effetto nostalgia, l'effetto vintage che non svanisce. A fra poco.
1: Tutti in centro.

questa estate 2026 c'è un compleanno, quello di Fast and Furious, esattamente 25 anni fa, era il 2001 e in estate usciva nelle sale il film, il primo capitolo della saga, simbolo dei millennium tra donne e motore, gioie e dolori. Nessuno effettivamente pensava ad un successo pazzesco. Paul Walker era il volto giudicato molto promettente

0: dato vita poi a una delle saghe cinematografiche più amate e longeve di questi ultimi 25 anni. Auto elaborate, corse clandestine, adrenalina, amicizia, insomma ha conquistato il pubblico. E attenzione, perché ho delle novità. È infatti in fase di preparazione l'11° tassello dell'universo cinematografico. Questa volta però si intitolerà Fast Forever. Arriverà nelle sale il 17 marzo del 2028 e tornerà sulle strade di Los Angeles.
1: Tutti in centro!

O c'è poca fantasia o si vuole effettivamente far tornare a rivivere un vecchio film, dargli nuovo spolvero. È il caso anche di Austin Powers. Devo dire che questa saga a me personalmente non è mai piaciuta, non è il filone mio cinematografico, però insomma tanto da cappello. Al momento, ragazzi, non esistono dettagli su trama, cast o data d'uscita, ma la conferma riaccende uno dei franchise comici più iconici tra il 1990 e

0: tutto. Hey baby. Vabbè, dai, staremo a vedere. Quando avremo più notizie di questo progetto saremo pronti a darvele.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 €.
3: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 €.
1: Ali, migliora la vita.
3: Anche con i prezzi bassi.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
9: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:04.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 13 luglio a cura di Martino Montagna. Paura nella notte a Isola Vicentina, un violento incendio ha distrutto il capannone dell'azienda del sindaco di Malo Moreno Marsetti in via Europa. Le fiamme sono divampate poco prima delle 2, nessun ferito ma i danni sono ingentissimi e la struttura è inagibile. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, SUEM e ARPAV. Gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa, sarebbe stato trovato un possibile innesco. L'incendio che ha distrutto il capannone dell'azienda del sindaco di Malo arriva dopo mesi segnati da tensioni. Il primo cittadino, rieletto lo scorso maggio con il 74,5% dei voti, era già stato vittima di un grave atto intimidatorio, un biglietto con minacce di morte lasciato sulla sua auto lo scorso 30 marzo, che riportava la frase «Ti facciamo saltare in aria l'auto con te dentro». Proseguono anche oggi le ricerche nella zona di Ponte Mariano, nel Bellunese, di un 74enne di Conegliano, scomparso dopo un'escursione. L'auto dell'uomo è stata trovata parcheggiata alle case Bortot. Le operazioni erano già scattate ieri mattina, dopo la segnalazione di alcune grida d'aiuto tra Col di Roanza e Ponte Mariano, senza esito. Doppio dramma per una donna, Daniela Peretto, 68 anni, è stata trovata senza vita nei campi in località Serraglio, a Spagnago di Cornedo. La donna era ospite di un parente dopo l'incendio che martedì aveva reso inagibile la sua abitazione in via Pizzegoro, a Recoaro, dove era rimasta anche ferita. Sul decesso sono in corso gli accertamenti. Prosegue a Montecchio Maggiore Estate d'Eventi 2026 con il secondo appuntamento della rassegna Simposi, la divulgazione in scena. Giovedì 16 luglio alle 21:15 al Castello di Romeo, il filosofo Telmo Pievani porta in scena Il delitto di Darwin, spettacolo che racconta il lato meno conosciuto del grande naturalista inglese e delle sue teorie sull'evoluzione. È tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione. A sentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia, massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova dell'A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: giornate, che mattinata, che sound su Radio Vicenza siete, ed eccoci qua pronti anche per la nostra seconda ora.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Ma che mi sono preparata, la la la la la la, faccio anche la manina così, peccato che non mi si vede, non abbiamo telecamere. Faccio anche il balletto come facevano le letterine. Perché vi dico questo?

Tant'è che a quanto pare è trapelato, ci sono rumors che appunto sarebbe stata registrata una puntata zero dello storico quiz che tra fine anni 90 e anni 2000 ha segnato il preserale della rete. La ruota della fortuna sta funzionando. Gerry Scotti ha riportato in vita un marchio storico con buoni

0: Tant'è che si parla appunto anche di un ritorno delle letterine. Ricordiamo che quel programma lì ha lanciato volti diventati famosissimi, da Ilaria Blasi a Silvia Toffanin, e ha rappresentato un tipo di televisione che oggi verrebbe guardato sicuramente con occhi diversi. E allora chi farà le veci del buon Gerry Scotti impegnato con la ruota della fortuna si fa il nome di Max Giusti.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Vicenza Ovest e Verona Sud in direzione Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi in direzione Venezia, sempre per traffico intenso, si procede a rilento tra Grisignano e Padova Est. Proseguendo in questa direzione per lo stesso motivo altre file tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Incolonnamenti sulla stessa tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio con la A27 Mestre-Belluno per traffico intenso in direzione Trieste. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: È bello parlare di effetto nostalgia, è bello parlare di vintage. Io sono un po' vintage, soprattutto nel look, mi piace un po' lo stile anni 50, anni 60, soprattutto le stoffe un po' a pois, anche se vabbè, magari allargano un pochettino di più rispetto alle altre stoffe. E quindi mi piace parlare proprio di grandi ritorni come quello del Grinch 2, che a quanto pare si farà. Ne parliamo fra pochissimo.
4: Tutti in centro.

0: dire che anche oggi abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando un sacco di bella musica. Poi l'effetto nostalgia, l'effetto vintage, è quanto ci piace, ragazzi. Piace anche a voi sicuramente, perché sto leggendo tutti i vostri messaggi. Quindi saluto Emanuela, saluto Enrico, Giovanni, Francesca, Rossella, Rosi. State passando la vostra estate con la nostra bella musica di sottofondo. E quindi eccomi qua, fra un dischetto e l'altro, un successo e l'altro, magari per voi un tuffo e l'altro, perché no? Perché c'è anche gente in vacanza. Parliamo di cinema o degli sviluppi o dei dettagli su quel che è il sequel del Grinch di Jim Carrey. Lui aveva espresso in passato il desiderio di ritirarsi dalle scene, però ha recentemente ripreso a collaborare con importanti produzioni, e quindi ci sono indiscrezioni proprio sul Grinch, che potrebbe tornare ad indossare il costume del personaggio a condizione che la proposta sia in linea ovviamente con le sue aspettative. La sua performance, definita da regista tra le più impressionanti della sua carriera, rimane sicuramente un punto di riferimento per sviluppare un'ottima storia, visto che Jim Carrey, insomma, sappiamo tutti quanto bravo è poi, insomma, ad interpretare i ruoli. E quindi aspettiamo news.
1: Tutti in centro.

di ritorni, visto e considerato che la sfera cinematografica, ma anche quella televisiva, sicuramente ripesca un po', magari franchising, ripesca un po' dei film che magari negli anni 90, negli anni 2000 hanno avuto grande successo. E allora tutti abbiamo sentito che ritornerà anche al cinema La Mummia dopo oltre 20 anni. Mamma mia, le riprese torneranno a svolgersi nelle location originali in Marocco e nel Regno Unito. Il nuovo film della Mummia, diretto da Lee Cronin, sembra essere un reboot della saga originale e non una continuazione diretta dell'ultimo film. La storia dunque, come dicevo, seguirà la famiglia che torna a casa e troverà la figlia scomparsa dopo 8 anni, e da qui ovviamente si susseguiranno una serie di sorprese. La data di uscita del film è stata anticipata al 15 ottobre 2027 rispetto alla precedente, che dava per metà del 2028. Questa decisione è stata presa per sfruttare al meglio la stagione di Halloween e dare al pubblico ciò che ha richiesto da oltre 20 anni.

0: Pubblicità.
1: Da Aliali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: Ali, migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con Martino Montagna per le ultime notizie di oggi, lunedì 13 luglio, da Vicenza e provincia. Paura nella notte a Isola Vicentina, un violento incendio ha distrutto il capannone dell'azienda del sindaco di Malo Moreno Marsetti in via Europa. Le fiamme sono divampate poco prima delle due, nessun ferito ma i danni sono ingentissimi e la struttura è inagibile. Gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa, sarebbe stato trovato un possibile innesco. Resta ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza la 42enne investita ieri mattina sulle strisce pedonali di Viale Trento a Valdagno assieme alla madre di 75 anni trasportata all'ospedale di Arzignano. Le due donne sono state travolte da una Fiat Panda guidata da una pensionata che non si sarebbe accorta del loro attraversamento. Serata di violenza durante il weekend in un bar del centro a Sossano. Un uomo in evidente stato di ebbrezza ha aggredito il gestore del bar Il Ciambellino dopo che si era rifiutato di servirgli altro alcol. Uscito dal locale ha colpito con un pugno anche un cliente facendolo cadere a terra e provocandogli la rottura di alcuni denti. Stop ai treni dal 2 al 16 agosto sulla linea ferroviaria Vicenza-Schio per lavori legati al potenziamento dell'alta velocità. La circolazione sarà sospesa e sostituita da autobus con partenze dalle fermate SVT vicino alla stazione di Vicenza e di Schio. Previsti collegamenti ogni ora dalle 6:10 alle 20:10 più due corse rapide. RFI invita i viaggiatori a considerare possibili ritardi dovuti al traffico stradale. È stato pubblicato il bando 2026 della Regione Veneto dedicato ai gemellaggi internazionali degli enti locali. L'iniziativa sostiene progetti di collaborazione tra comuni, province, unioni di comuni e altri enti territoriali veneti con comunità europee ed extraeuropee per rafforzare scambi culturali. Le domande potranno essere presentate fino al 7 settembre 2026. Termina qui anche questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia, massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova dell'A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domattina, a causa di lavori notturni,

0: Resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Trieste. Sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova-Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Un'altra oretta del nostro Tutti in Centro. Eccomi, eccoci miei cari, abbiamo superato mezzogiorno. Buon pranzo a tutti voi, buona estate con la musica di Radio Vicenza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: oggi. Dai che vi stiamo facendo compagnia in questa estate 2026, a parlare di effetto nostalgia, a parlare di vintage, a parlare non solo di serie televisive o cinema, ma a parlarvi anche di cartoni animati. Fermi tutti, perché la piccola combina guai dell'Olimpo mi festeggia un traguardo iconico. Avete capito di chi sto parlando? Pollon, Pollo combina guai, ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Ka-ching.
1: Pubblicità.
0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABVicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.
12: Music. Now.
13: Io vorrei tanto cantarvi tutta la sigla di Pollon. Pollo combina guai. No, non lo faccio perché arrivano delle brutte occhiatacce. Lo so che sono stonata, lo so che per radio in teoria la speaker non dovrebbe cantare, però ragazzi la so tutta, anche perché era uno dei miei cartoni preferiti. Questa piccola combina guai dell'Olimpo che mi festeggia un traguardo iconico fu trasmesso in Giappone per la prima volta tra il 1982 e il 1983, ma fece il suo debutto nel 1984, nell'estate del 1984. E quindi vogliamo festeggiare anche questo.

0: e per cantare a squarciagola la mitica sigla originale, io proporrei quasi quasi di metterla in onda. Un po', peccato. Comunque, uno dei cartoni animati più famosi degli anni Ottanta, ce ne sono altri, magari dite la vostra.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Kiss Me Licia, potremo fare, sì dai, lo faremo, magari la prossima settimana ci orientiamo a parlare proprio dei cult in fatto di cartoni animati, perché noi siamo arrivati alla fine, ragazzi, quasi quasi si conclude anche questa nostra mattinata. Gli ultimi successi, eccoli
1: tutti in centro.

0: anche per questo nostro lunedì, anche per questa nostra mattinata. È tutto dalla Vale, a domani alle 10, sempre qui a Radio Vicenza. Vi aspetto, ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo!
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltre Là Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
8: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi lunedì 13 luglio. Un incendio ha distrutto il capannone dell'azienda di Isola Vicentina del sindaco di Malo Moreno Marsetti. Le fiamme sono divampate poco prima delle 2. Nessun ferito ma danni ingenti e struttura dichiarata inagibile. Gli investigatori valutano anche l'ipotesi dolosa, trovato un possibile innesco. L'episodio arriva dopo le minacce di morte ricevute dal primo cittadino nel marzo scorso. E il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani esprime solidarietà al sindaco di Malo dopo l'incendio alla sua azienda e chiede di fare piena luce sulle cause del rogo. Non si escluda alcuna ipotesi, ha dichiarato, anche alla luce delle minacce ricevute in passato dal primo cittadino. Furti e problemi di sicurezza al bici park della stazione di Vicenza. Fratelli d'Italia attacca la gestione del nuovo parcheggio automatizzato. Secondo il dirigente cittadino Nicolò Aldighieri, pendolari e studenti segnalano un servizio peggiorato rispetto al passato. Il partito chiede più controlli, videosorveglianza potenziata e una presenza fisica intensificata. Al via il bando distretti del commercio, la misura regionale da 10 milioni di euro presentata da Confcommercio Vicenza con i comuni dell'Ovest Vicentino. Dal 16 al 24 luglio 5 incontri illustreranno alle imprese opportunità e modalità di accesso ai contributi per innovazione, digitale, energie rinnovabili e promozione del territorio. Arsiero si prepara a vivere un weekend storico. Dal 17 al 19 luglio arriva il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'ANA, riconoscimento nazionale dedicato a chi difende e valorizza il territorio alpino. Protagonisti gli alpini di Arsiero, premiati per il recupero di Malgazzolle di Fuori, dei luoghi della Grande Guerra e dei sentieri montani. Domenica mattina Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, sarà in diretta proprio da Arsiero per raccontare la cerimonia. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. A4 Brescia Padova si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale

0: su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app. Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
2: Lunedì rovente, eccoci qua ancora insieme in questa estate. Si torna per un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia con il nostro magazine Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, che ogni giorno pronto per voi a quest'ora a condurre questo appuntamento. C'è tanta buona musica, come sempre, che ci accompagna all'interno della nostra playlist, che è sempre un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi pure comodi.
0: Radio Vicenza.

All'inizio di questa trasmissione, amici, vogliamo subito parlare di una notizia molto molto importante. Broadcom, che ha annunciato l'estensione della partnership con Apple fino al 2031. L'azienda, che si trova in California, svilupperà e fornirà i chip custom per i futuri prodotti dell'azienda di Cupertino. Quindi la collaborazione prosegue sulla scia dell'accordo che è stato sottoscritto circa 3 anni fa, nonostante la recente autonomia, diciamo, wireless ottenuta da Apple. Come noto, Apple progetta i suoi chip per smartphone, tablet, notebook e smartwatch. Fino a pochi anni fa la Broadcom forniva i chip per la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Ora l'azienda di Cupertino ha gradualmente sostituito i chip con il suo N1, che è già presente nei recenti iPhone, iPad e Mac. E la Broadcom fornisce, diciamo così, ancora alcuni componenti per le reti 5G che funzionano insieme ai modem progettati per Apple sulla base, diciamo, dell'accordo pluriennale che è stato firmato lo scorso maggio 2023. Quindi l'azienda ha comunicato che questa partnership continuerà almeno fino al 2031 e secondo Mark Gurman, che è giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, la Broadcom svilupperà e fornirà chip custom, in particolare ASIC, appunto, che verranno integrati nei futuri prodotti di Apple.

0: musica, c'è una notizia che arriva da Amazon che ha comunicato che non accetterà più i nuovi clienti per Mechanical Turk, e a partire questo dal prossimo 30 luglio, e a fine giugno era stato inserito nell'elenco dei servizi di manutenzione, ma non cambierà nulla per gli attuali clienti, ma sembra oramai un indizio della possibile chiusura. Da alcuni anni viene utilizzato per verificare l'etichettatura effettuata dalle reti neurali. Mechanical Turk era stato lanciato da Amazon Web Service a novembre 2005, è un marketplace, diriamo, in cui i richiedenti pubblicano piccole attività che vengono scelte e completate dai lavoratori da remoto in cambio di un compenso. Beh, è quindi un servizio, diciamo, in certo senso, che consente a singole persone o aziende di sfruttare una forza lavoro globale, appunto, in crowdsourcing. Amazon spiega che nonostante, diciamo, questa evoluzione delle tecnologie, ci sono ancora molti compiti che gli esseri umani possono eseguire in modo molto più efficace del computer. Quindi, invece di assumere lavoratori temporanei che richiedono tempo e denaro, Mechanical Turk consente di suddividere un progetto manuale dispendioso in compiti più piccoli e gestibili, che vengono quindi completati dai lavoratori tramite internet.
1: Radio Vicenza.

Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso in soldoni voglio proprio parlarvi di questa cosa. Binding Spoon vi dice niente? Attenzione, è un grande successo, una grande azienda, questa startup di Milano che ha collocato, pensate, 57.971.000 azioni ad un prezzo di $29 per azione. Quindi l'offerta pubblica iniziale è stata di circa 1,68 miliardi di dollari. Valore delle azioni sarebbe aumentato del 40% al debutto. La chiusura della borsa di New York, la capitalizzazione di mercato avrebbe raggiunto circa i 23 miliardi di dollari, quindi oltre il doppio della valutazione privata. Beh, qui si parla davvero di numeroni, perché diciamo che Binding Spoon è nata nel 2013 dalle ceneri di Evertail, che era stata fondata nel 2010 a Copenaghen da Luca Ferrari, il nome che deriva da una famosa scena di The Matrix. Gli altri cofondatori, che sono Francesco Paternello, Matteo Danieli, Luca Querella e Thomas Graeber, appunto, la sede, ricordiamo che è stata spostata a Milano nel 2014. Una startup conosciuta solo da poche persone, che è diventata comunque popolare nel 2020 quando è stata scelta dal governo italiano per sviluppare, vi ricordate, Immuni, l'applicazione usata per monitorare la diffusione del Covid-19 durante i suoi 13 anni di vita. Sono anche state effettuate oltre 50 acquisizioni. La prima di grandi dimensioni era Evernote, questa a fine 2022. Negli ultimi due anni sarebbero state acquisite diverse aziende americane, tra cui WeTransfer, poi Vimeo, American Online e Eventbrite. Insomma, obiettivo ora di Binding Spoon è rivitalizzare aziende in declino, e questo ha comportato però dei licenziamenti in massa per ridurre i costi, il debito e oltre 4 miliardi di dollari come spesa accade quindi dopo un'acquisizione. E il CEO Ferrari quindi ha dichiarato che il nostro modo di generare valore è acquistare delle aziende in cui c'è un nucleo di eccellenza, che si tratti quindi di un marchio, di una base di clienti, magari di alcuni buoni aspetti dei prodotti o di alcuni buoni aspetti del team. Quindi, ecco, ricostruire, dice, tutto il resto per renderlo molto migliore.

0: Ci siamo, amici, parliamo questa volta di Cloud Sonnet, appunto di Antrophic. Notizie ancora interessanti in questa puntata, novità, e ce ne abbiamo veramente tante, come anticipato quest'oggi all'inizio. Beh, diciamo che sulla carta, ecco, Sonnet 5, dovete sapere che è il miglior modello mai realizzato di intelligenza artificiale da parte di Anthropic. Nella pratica c'è chi racconta di avere chiesto un semplice controllo tra fatture e ordini di acquisto e di essersi ritrovato accusato di voler commettere una frode. Altri segnalano delle risposte incoerenti, ragionamenti forzati pur di evitare di dare ragione all'utente e consigli fuori contesto come l'invito ad andare a dormire. Beh, Anthropic aveva descritto Sonnet 5 con il suo modello migliore di sempre. Benchmark sembrano confermarlo, ma Reddit è invece inondato di lamentele. Beh, quella più diffusa è che Sonnet 5 rifiuta di eseguire i compiti. Invece di fare ciò che gli viene chiesto, entra in una specie di ciclo infinito di obiezioni, correzioni e disaccordi. Un utente avrebbe anche scoperto che le istruzioni interne del modello includono indicazioni di essere onesto, non essere ciecamente d'accordo, essere disposto a obiettare e offrire correzioni. Beh, risultato è il modello che cerca qualcosa su cui dissentire ad ogni risposta per non sembrare servile. La cura quindi per l'adulazione è diventata ormai la malattia opposta. Alcuni utenti addirittura sospettano che Sonnet 5 indirizzi i compiti a sottoagenti multipli che spesso sottoperformano e producono risultati di qualità inferiore. Beh, il costo in token aumenta, quindi la qualità dell'output cala. È una situazione peggiore su entrambi i fronti. Gli utenti quindi si lamentano anche per la perdita di contesto dopo due o tre comandi in una conversazione nuova. Risposte che sono piene di disclaimer e riserve. È l'abitudine di dire agli utenti di andare a dormire, che esisteva anche nelle versioni precedenti, ma che con Sonnet 5 sembra più frequente. Evidentemente Anthropic ha a cuore la salute dei suoi utenti, e diciamo che quando un chatbot manda a letto mentre si sta cercando di lavorare, beh, la premura diventa per qualcuno anche irritazione, e ci credo.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Beh, dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani, martedì, alla solita ora. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento: a causa di un incidente sulla 28 Porto Gruaro Conegliano è chiuso lo svincolo di Villotta in uscita in direzione del bivio per la A4. Sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso verso Trieste in uscita a Redipuglia e alla barriera di Trieste Liser. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Boomba.
1: Ma com'è sta storia che sta settimana deve tornare il grande caldo? Ma non era già passato? Quante volte tornerà? Dai che iniziamo anche oggi, puntata del lunedì di Tipi da Spiaggia.
2: Tipi da Spiaggia.
3: Partiti.

soddisfazione, che soddisfazione vedere il principe Harry che è tornato a Londra lo scorso fine settimana. Ecco, va bene, dai. No, la cosa più curiosa non è stata tanto l'incontro con Re Carlo, che insomma, pensa a te, no? Anche Re Carlo da nonno, rivedere i nipotini dopo 4 anni deve essere stata una cosa molto emozionante, ma questo yoga con le capre, ecco, diventerà una nuova moda.

0: Tipi da spiaggia.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Senti, congratulazioni! E beh, insomma, è davvero a guardarla così in squisitezza. La pizza fritta di Franco Pepe ha conquistato il New York Times, cioè il celebre giornale newyorkese, ha cercato i 13, chissà perché 13, i 13 piatti da provare almeno una volta nella vita. Voi non ci avete mai pensato? Quali sono quelle cose che vorreste fare o assaggiare almeno una volta nella vita? Ecco, tra queste c'è la pizza fritta di Franco Pepe. Tutti la dovremmo assaggiare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Confermato, allora, è caldo estremo, non lo so se sarà più di quello che abbiamo avuto un paio di settimane fa, se sarà meno, se sarà uguale, certo caldo farà caldo. Attenzione, è stato lanciato questo allarme, c'è il rischio di disidratazione per 8 italiani su 10, addirittura tantissimi, quindi avere la bottiglietta di acqua lì con sé è importante, la borraccia, insomma quello che volete, l'importante è reidratarsi, bere molto.

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su...

0: spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano, lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
1: Minaccia di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran e considerato vicino alla la più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
0: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a causa di un incidente, tuttora chiuso lo svincolo di Villotta in uscita in direzione del bivio per la 4. Lo stesso svincolo è chiuso anche in entrata in direzione della A4. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso verso Trieste, code alla barriera di Trieste Lisert. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata quella di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non lo so se fa caldo pure in Brasile, no, lì adesso dovrebbe essere inverno, no? Eppure dà la testa anche da quelle parti, in particolare questo grande appassionato di cinema horror. Sai, come quelli che si travestono secondo i loro personaggi dei cartoon preferiti, no? Ecco, i cosplay, ecco quelli lì. Lui è appassionato di film horror, è sceso in strada vestito come il cattivo del suo film preferito. Qua, adesso la redazione non mi ha scritto qual è il film preferito da questo tizio, e vabbè, è sceso per far cosa? Per girare un video. La gente è scappata, cioè ha provocato un fuggi generale prima di essere fermato per questo malinteso.

Ma chissà cos'è questa bizzarra creatura degli abissi che è stata trovata a 4 km di profondità. È stata ripresa e hanno pubblicato il video su YouTube. Beh, è incredibile. Poi non ti spieghi la logica, ma questo video è diventato inaspettatamente virale e questo animale, che non si è capito cos'è, è la nuova star di internet su questo canale che parla di esplorazioni marine, ecco. Ma sta facendo il giro dei social e tutti vogliono capire di cosa si tratta.

0: Vestiti da spiaggia.
1: Estate, estate.
2: Pubblicità.
0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Lì a Liber, basso è bello.
4: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
3: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
4: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
3: A Lì, migliora la vita.
4: Anche con i prezzi bassi.
5: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

Quanto è bello, far del snorkeling, andare sotto acqua a guardare, o a pelo d'acqua per guardare il fondale. Insomma, io l'ho fatto lo scorso anno in Egitto, dove, mamma mia, c'erano di quei pesci bellissimi, fantastici. Attenzione, perché il Ministero della Salute ha diffuso questo avviso estivo riguardo l'uso prolungato di quelle maschere che si usano. Cioè, l'ho comprata pure io, no? Che va benissimo, perché respiri, cioè il boccaglio che esce poi dall'acqua e così respiri, ecco, sono maschere integrali. Attenzione però, dicono, ci sono dei rischi potenziali legati all'accumulo di anidride carbonica, in particolare per i bambini, quindi non hanno detto non usatele, ma usatele con prudenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Ecco l'appuntamento con il meteo su Vicenza e provincia. Prosegue una giornata tipicamente estiva con cielo tra poco e parzialmente nuvoloso e ampie schiarite soprattutto in pianura. Alle 13 la temperatura rilevata dalla centralina di Arpa Veneto a Grumolo delle Abbadesse era di 31,8 gradi con vento debole da circa 6 km orari e nessuna precipitazione. Per la giornata di domani sono attese condizioni simili con tanto sole, qualche nube in più sui rilievi e temperature in lieve ulteriore aumento che potranno raggiungere anche i 34-35 gradi in pianura. Ricordiamo inoltre che la Regione Veneto ha disposto l'allerta gialla per il disagio fisico dovuto alle elevate temperature, estesa a tutto il territorio regionale. È tutto per il meteo, un saluto dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

E siamo sotto l'ombrellone di tipi da spiaggia anche quest'oggi, in questo lunedì. Quasi quasi vado a farmi una doccetta, bella, fresca. Attenzione però, attenzione, fare docce ghiacciate subito dopo l'esposizione al sole non fa tanto bene, perché va a bloccare la naturale termoregolazione del corpo, e ce lo dicono i dermatologi. Sarebbe l'ideale, sarebbe quello di fare delle docce tiepide. Sì, ma in riva al mare non è che ti metto la doccia tiepida, ecco, magari sei, si scalda il tubo e per un attimo, per 5 secondi, c'hai magari l'acqua un po' più tiepida, ma poi arriva subito fredda, ecco. Ma attenzione, però non va proprio benissimo, piuttosto dicono meglio andare in mare, ecco, entrando un po' alla volta, partendo dai piedi e poi su, sulle gambe e così via.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
1: Ali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 €.
2: Ali, migliora la vita.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 13 luglio a cura di Martino Montagna. Paura nella notte a Isola Vicentina, un violento incendio ha distrutto il capannone dell'azienda del sindaco di Malo Moreno Marsetti in via Europa. Le fiamme sono divampate poco prima delle due, nessun ferito ma i danni sono ingentissimi e la struttura è inagibile. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, SUEM e ARPAV. Gli investigatori

0: affidata alle case Bortot. Le operazioni erano già scattate ieri mattina dopo la segnalazione di alcune grida d'aiuto tra Col di Roanza e Ponte Mariano, senza esito. Doppio dramma per una donna, Daniela Peretto, 68 anni, è stata trovata senza vita nei campi in località Serraglio, a Spagnago di Cornedo. La donna era ospite di un parente dopo l'incendio che martedì aveva reso inagibile la sua abitazione in via Pizzegoro, a Recoaro, dove era rimasta anche ferita. Sul decesso sono in corso gli accertamenti. Prosegue a Montecchio Maggiore Estate d'Eventi 2026 con il secondo appuntamento della rassegna Simposi, la divulgazione in scena. Giovedì 16 luglio alle 21:15 al Castello di Romeo, il filosofo Telmo Pievani porta in scena Il delitto di Darwin, spettacolo che racconta il lato meno conosciuto del grande naturalista inglese e delle sue teorie sull'evoluzione. È tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione. A sentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, un incidente provoca code verso Milano tra Sirmione e Brescia Est. Sulla 28 Portogruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiuso lo svincolo di Villotta in uscita in direzione dell'A4, lo stesso svincolo è chiuso in entrata, sempre in direzione della A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggio Viaggiando e cliccare sull'apposito banner.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit. My

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

questo nuovo, non lo so come definirlo, cos'è un razzo, una vicella, insomma, questa cosa lanciata dalla NASA, che la sta testando in orbita, è pensato esclusivamente per agganciare, riparare o spostare, magari, che ne so, i vecchi satelliti scientifici, quei vecchi telescopi che sono su LIDA da 30 anni, magari, ecco, questo caro attrezzi dello spazio dovrebbe andare su, agganciarli, prenderli, sistemarli e poi non so, farli ripartire o insomma, non lo so, farli rientrare e distruggere nell'atmosfera. In ogni caso, insomma, è proprio un carro attrezzi.

eccola, eccola la mia vena romantica che si sprigiona in questi giorni, ma ormai è da un pezzo, che possiamo assistere la sera, poco dopo il tramonto, insomma, fino a sera inoltrata, questo spettacolo della Luna e di Venere che sono lì, sì, quel puntino che vedete vicino alla Luna, ecco, quella lì è Venere, il pianeta più romantico forse, è uno spettacolo comunque vederla, ecco, così vicinissima alla Luna.

0: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: domenica.
1: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Per un incidente 8 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità urbana della zona di Peschiera. Sulla A22 del Brennero, per il traffico intenso, si viaggia a rilento tra le uscite di Ala Avio e Affi, Lago di Garda a sud, verso Modena. Per un incidente precedente sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, ancora chiusa l'uscita di Villotta in direzione Porto Gruaro. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Si sa, ogni estate aumentano le truffe e attenzione, perché la polizia postale segnala che le frodi telefoniche sono in aumento e soprattutto quelle realizzate clonando la voce di parenti in difficoltà. La cosa è bruttissima, ma io conosco delle persone che so che già hanno vissuto questa brutta esperienza. Arriva la telefonata da parte di una persona che riconosci dalla voce, una persona conosciuta, di solito un parente, un nipote e così via. Ecco, tramite l'intelligenza artificiale si ricrea la voce e insomma in questo modo si cerca essenzialmente di spillare denaro, soldi, di truffare i malcapitati che rispondono a queste telefonate. Ecco, attenzione, sempre molta prudenza, perché i truffatori in estate si scatenano.

Ma tu non hai idea di quanto mi fanno imbestialire queste notizie che riguardano le truffe, eh? I truffatori in generale mi fanno arrabbiare. Siamo ai saluti anche per oggi, l'ombrellone resta aperto. Questa era la puntata del lunedì di Tipi da spiaggia. A domani.

0: Renzi.
1: Pubblicità.
0: Che bello qui. La natura.
2: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è

0: Insieme con Martino Montagna per le ultime notizie di oggi, lunedì 13 luglio, da Vicenza e provincia. Paura nella notte a Isola Vicentina, un violento incendio ha distrutto il capannone dell'azienda del sindaco di Malo Moreno Marsetti in via Europa. Le fiamme sono divampate poco prima delle due, nessun ferito ma i danni sono ingentissimi e la struttura è inagibile. Gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa, sarebbe stato trovato un possibile innesco. Resta ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza la 42enne investita ieri mattina sulle strisce pedonali di Viale Trento a Valdagno, assieme alla madre di 75 anni, trasportata all'ospedale di Arzignano. Le due donne sono state travolte da una Fiat Panda guidata da una pensionata che non si sarebbe accorta del loro attraversamento. Serata di violenza durante il weekend in un bar del centro a Sossano. Un uomo in evidente stato di ebbrezza ha aggredito il gestore del bar, il Ciambellino, dopo che si era rifiutato di servirgli altro alcol. Uscito dal locale, ha colpito con un pugno anche un cliente, facendolo cadere a terra e provocandogli la rottura di alcuni denti. Stop ai treni dal 2 al 16 agosto sulla linea ferroviaria Vicenza-Schio per lavori legati al potenziamento dell'alta velocità. La circolazione sarà sospesa e sostituita da autobus con partenze dalle fermate SVT vicino alla stazione di Vicenza e di Schio. Previsti collegamenti ogni ora dalle 6:10 alle 20:10 più due corse rapide. RFI invita i viaggiatori a considerare possibili ritardi dovuti al traffico stradale. È stato pubblicato il bando 2026 della Regione Veneto dedicato ai gemellaggi internazionali degli enti locali. L'iniziativa sostiene progetti di collaborazione tra comuni, province, unioni di comuni e altri enti territoriali veneti con comunità europee ed extraeuropee per rafforzare scambi culturali. Le domande potranno essere presentate fino al 7 settembre 2026. Termina qui anche questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente risolto. Si verificano ancora rallentamenti con code, anche se in diminuzione, tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, chiuderà lo svincolo che dalla A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Dalle 21:30 sempre di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Attico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Ecco l'appuntamento con il meteo. Su Vicenza e provincia prosegue una giornata tipicamente estiva con cielo tra poco e parzialmente nuvoloso e ampie schiarite soprattutto in pianura. Alle 13 la temperatura rilevata dalla centralina di Arpa Veneto a Grumolo delle Abbadesse era di 31,8 gradi con vento debole da circa 6 km orari e nessuna precipitazione. Per la giornata di domani sono attese condizioni simili con tanto sole, qualche nube in più sui rilievi e temperature in lieve ulteriore aumento che potranno raggiungere anche i 34-35 gradi in pianura. Ricordiamo inoltre che la Regione Veneto ha disposto l'allerta gialla per il disagio fisico dovuto alle elevate temperature, estesa a tutto il territorio regionale. È tutto per il meteo, un saluto dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa Ali che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi lunedì 13 luglio. Un incendio ha distrutto il capannone dell'azienda di Isola Vicentina del sindaco di Malo Moreno Marsetti. Le fiamme sono divampate poco prima delle 2. Nessun ferito ma danni ingenti e struttura dichiarata inagibile. Gli investigatori valutano anche l'ipotesi dolosa, trovato un possibile innesco. L'episodio arriva dopo le minacce di morte ricevute dal primo cittadino nel marzo scorso. E il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani esprime solidarietà al sindaco di Malo dopo l'incendio alla sua azienda e chiede di fare piena luce sulle cause del rogo. Non si escluda alcuna ipotesi, ha dichiarato, anche alla luce delle minacce ricevute in passato dal primo cittadino. Furti e problemi di sicurezza al bici park della stazione di Vicenza. Fratelli d'Italia attacca la gestione del nuovo parcheggio automatizzato. Secondo il dirigente cittadino Nicolò Aldighieri, pendolari e studenti segnalano un servizio peggiorato rispetto al passato. Il partito chiede più controlli, videosorveglianza potenziata e una presenza fisica intensificata. Al via il bando distretti del commercio, la misura regionale da 10 milioni di euro presentata da Confcommercio Vicenza con i comuni dell'Ovest Vicentino. Dal 16 al 24 luglio 5 incontri illustreranno alle imprese opportunità e modalità di accesso ai contributi per innovazione, digitale, energie rinnovabili e promozione del territorio. Arsiero si prepara a vivere un weekend storico.

0: di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Il traffico intenso in direzione Milano provoca rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla tangenziale di Mestre, traffico rallentato verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Per un incidente 8 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità urbana della zona di Peschiera. Sulla A22 del Brennero, per il traffico intenso, si viaggia a rilento tra le uscite di Ala Avio e Affi, Lago di Garda a sud, verso Modena. Per un incidente precedente sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, ancora chiusa l'uscita di Villotta in direzione Porto Gruaro. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: Radio Vicenza, Radio Vicenza, Remember, Remember.

apprensione a Isola Vicentina, dove un violento incendio ha distrutto il capannone dell'azienda del sindaco di Malo Moreno Marsetti in via Europa. Le fiamme sono divampate poco prima delle 2. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingentissimi e la struttura è stata dichiarata inagibile. Per gli investigatori quasi certa la pista dolosa, anche alla luce del ritrovamento di alcune taniche di benzina. L'incendio riporta l'attenzione sulle minacce ricevute dal primo cittadino lo scorso marzo, quando un biglietto anonimo annunciava di volerlo fare saltare in aria con la sua auto. Indaga anche la Digos, che non esclude l'ipotesi di un gesto intimidatorio riconducibile alla criminalità organizzata. Solidarietà è stata espressa, tra gli altri, dal presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e dal presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin, che hanno ribadito la vicinanza delle istituzioni a Marsetti. Si sono concluse in tragedia le ricerche dell'escursionista disperso nella zona di Case Bortot nel Bellunese. Il corpo del 74enne di Conegliano è stato ritrovato nel pomeriggio dai soccorritori lungo un vecchio sentiero dismesso verso il bus del Buson. L'uomo sarebbe precipitato per circa 80 metri, riportando traumi mortali. Caldo ancora protagonista in Veneto e anche

0: mercoledì sono attesi rovesci e temporali, inizialmente in montagna e poi anche in pianura. A Vicenza è attivo il servizio telefonico Vicenza Solidale per informazioni e supporto. Dopo oltre 7 anni di stop, torna a nuova vita la fontana di Piazza San Lorenzo a Vicenza. Sono infatti iniziati i lavori di manutenzione straordinaria da 150.000 euro. Entro l'estate torneranno i giochi d'acqua accompagnati da nuove scenografie. L'intervento punta a migliorare efficienza e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del centro storico. Arsiero si prepara a vivere un weekend storico. Dal 17 al 19 luglio arriva il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'Ana, riconoscimento nazionale dedicato a chi difende e valorizza il territorio alpino. Protagonisti gli alpini di Arsiero, premiati per il recupero di Malgazolle di Fuori, dei luoghi della Grande Guerra e dei sentieri montani. Domenica mattina Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, sarà in diretta da Arsiero per raccontare la cerimonia. Bassano Music Park si prepara a 2 grandi appuntamenti con il pop italiano. Martedì 14 luglio sul palco arriva Tommaso Paradiso, che inaugura a Bassano il suo tour estivo. Il giorno dopo spazio ai Pooh con il tour Pooh 60, la nostra storia, per celebrare 60 anni di musica. I concerti iniziano alle 21:30 al Parco Ragazzi del 99. Proseguono giovedì 16 luglio alle 21 i notturni d'estate a Villa Ghislanzoni Curti di Bertesina con lo Stauffer Cello Quartet. I 4 giovani violoncellisti dell'Accademia Stauffer di Cremona portano in scena un originale programma tra brani e trascrizioni nell'ambito del Festival Nazionale Musica con Vista. Biglietti a 8 euro disponibili anche la sera del concerto. Ed ora il calciomercato. Il Lanerossi Vicenza guarda al futuro e blinda 2 giovani del vivaio. Filippo Conzato ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2029, ma nella prossima stagione giocherà in prestito al Torino, che avrà il diritto di opzione per il suo acquisto. Rinnovo fino al 2029 anche per il difensore Ettore Broggian, premiato per la crescita nel settore giovanile e l'esordio in prima squadra. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Torniamo a segnalare rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Verso Trieste, traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale

0: Presidenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Su Radio Vicenza il suono.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Ecco l'appuntamento con il meteo su Vicenza e provincia. Prosegue una giornata tipicamente estiva con cielo tra poco e parzialmente nuvoloso e ampie schiarite soprattutto in pianura. Alle 13 la temperatura rilevata dalla centralina di Arpa Veneto a Grumolo delle Abbadesse era di 31,8 gradi con vento debole da circa 6 km orari e nessuna precipitazione. Per la giornata di domani sono attese condizioni simili con tanto sole, qualche nube in più sui rilievi e temperature in lieve ulteriore aumento che potranno raggiungere anche i 34-35 gradi in pianura. Ricordiamo inoltre che la Regione Veneto ha disposto l'allerta gialla per il disagio fisico dovuto alle elevate temperature, estesa a tutto il territorio regionale. È tutto per il meteo, un saluto dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltre Là Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio VIP Vicenza Party.
5: Le hit di Radio Vicenza.
6: This is Ed Sheeran.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
0: Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz e chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz. Diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
5: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
7: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben trovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 5:30 sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che provenendo da Bologna intende mettersi in A4 con direzione Trieste verrà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura di questo appuntamento vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
3: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

è il nostro rock hit della settimana. Siete su Rock Your Life 20.08, ben ritrovati lunedì 13 di luglio. Sono Mirko Migliolini, insieme ci accompagneremo sino alle 22 in questa serata, vabbè, di piena estate, con il nostro fresco che arriverà attraverso la musica, che arriverà in dove voi siete, se siete a casa, se siete in auto, se siete in garage, che ne so, fa qualcosa, se siete in cantina. Di solito gli uomini sono luoghi da uomini, il garage, la cantina, c'hanno gli attrezzi, c'hanno le cose, magari un climatizzatore anche la nostra sarebbe male, ci state facendo un pensiero, dite la verità. Sarà un piacere e un onore.

Essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life, benvenuti da Mirko Migliolini su Radio Vicenza 371 1200 116. Tenete il numero portata di mano perché vi servirà nel corso della serata per messaggiare con noi. Allora, diamo un'occhiata alla giornata di oggi. Che cosa si festeggia? Quella di oggi non è esattamente una giornata dove si festeggia a livello globale qualche cosa, ma insomma questo eco che arriva dagli Stati Uniti comincia a farsi sentire anche in altre parti del mondo. Infatti oggi si festeggia la giornata delle patatine fritte. Vabbè, insomma, voi sapete che sono dei grandi consumatori, poi sono diffusi in tutto il mondo gli americani, quindi portano le loro tradizioni e le diffondono. Anche qui, in qualche area, è un pretesto anche per stare assieme, non solamente per festeggiare la giornata delle patatine fritte. Appuntamenti della serata 20:30 Rock Legend, 20:35 Rock Italiano e le sue contaminazioni, alle 20:40 con Ponte Vecchio Gram, collegamento con Bassano del Grappa, 21:05 Rock and Coach con Massimo Panico, esploreremo insieme a lui attraverso un brano rock e la sua esperienza in neuroscienza, 21:30 Rock Legend. L'argomento della serata, io tutto d'un fiato ragazzi, che caspita ragazzi. Qual è la scusa peggiore che avete usato per non uscire in qualsiasi momento, che fosse una serata, che fosse un sabato, una domenica, un momento con colleghi di lavoro, ma con amici? Qual è la peggiore scusa che vi è venuta? Lasciamo stare gatti, cani, criceti, perché mi è morto il gatto, è troppo facile. Non va bene, no. Messaggi vocali o scritti al 371 1200 116. Arriva Tom Morello e questo è il nuovo, che porta il titolo di Odd Journey.

È stato un fine settimana ricco di grandi eventi live, molti concerti sia per Lama, ma non solamente per Lama, anche in giro per l'Italia, quindi se avete voglia di raccontarci dove siete stati ci farà un gran piacere. 371 1200 116. Ma il 13 luglio del 1985 a mezzogiorno, quando Wembley Stadium prende il via l'evento destinato a diventare una delle manifestazioni rock più importanti della storia, Live Aid. Ragazzi, ve lo ricordate? Eravamo tutti là davanti alla TV.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
9: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
11: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
12: Radio DJ.
0: Your Life con Mirko Migliorini.

0: Beh, anche se non è un loro successo vero e proprio, questa cover di It's My Life di No Doubt sicuramente li ha portati in giro per il mondo nelle classifiche ai numeri più alti. Questa sera li abbiamo ritrovati qui in Rock Your Life. Ben ritrovati, Mirko Migliorini che vi accompagna in questa serata, in questa calda serata di luglio, ma d'altronde è luglio, ragazzi. Se fosse novembre vi direi questa fredda serata di novembre. Cosa cerchiamo di inventarci per fare in modo di non percepire tutto quello che stiamo percependo? Vabbè, insomma, intanto vi ricordo l'argomento della serata, perché ovviamente se state cazzeggiando avete il tempo anche di pensarci qual è la scusa peggiore che avete utilizzato per non uscire. Quindi voi sapevate che c'era o il tipo o la tipa che vi avrebbe mandato quel messaggio o vi avrebbe telefonato per uscire con voi, oppure con gli amici, con i colleghi di lavoro, e voi avete inventato una balla. Come ho detto, gatti morti, cani morti e criceti morti non valgono, perché solitamente c'è, guarda, è morto il gatto, non posso venire. Quindi dai, raccontatemi qualcosa di originale, mi raccomando. Oh, guarda, abbiamo guardato un attimo l'orologio e ci siamo accorti che sono le 20:30, ma è il momento di Rock Legend. Allora, momento serietà. Every Breath You Take dei Police, tratta dal loro quinto e ultimo album in studio, Synchronicity, del 1983. È il più grande malinteso della storia del pop. Non è una canzone d'amore, è una canzone su ossessione e stalking. Sting l'ha scritta dopo il divorzio. Era in un momento nero e dice lui stesso, è una canzone molto cattiva e brutta, riguarda la gelosia, la sorveglianza e il possesso. Il ritornello I've Been Watching You, ripetuto 4 volte alla fine, è da pelle d'oca. Non è ti amo, è non ti lascio, perché tutti pensano sia romantica. La melodia è lenta, pulita, chitarra arpeggiata, suona dolcissima. La voce di Sting è calma, sussurrata, non sembra arrabbiata, non dice ti odio, dice ti osservo, e il cervello traduce in mi tieni nel cuore. Risultato: 40 anni di primi balli a nozze con un testo da killer psicologico. Sting anni dopo ha detto: penso che la gente sia così innamorata della melodia che non ascolta il testo. Non credo la metterei mai al mio matrimonio. Ladies and gentlemen, The Police, Every Breath You Take.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: è una tipica.
1: Domani smetto degli articolo 31 dall'omonimo album del 2002. Uno dei pezzi più famosi e cazzoni degli articolo 31, è ironico al 100%. Non è un inno alla droga o all'alcol, una presa in giro di chi rimanda sempre tutto a domani. In pratica è l'inno del procrastinatore, di chi vive la giornata. Nel brano tutti ci si riconoscono, eh? Chi non ha detto almeno una volta da lunedì dieta oppure da domani non fumo più. È la canzone di vive oggi, rimandi i problemi a domani. Una canzone comica e autoironica sui buoni propositi che non inizieranno mai. Invece noi abbiamo un buon proposito ed è quello di collegarci con Stefano da Bassano del Grappa per Pontevecchio Gram, e intanto buona serata per chiacchierare con noi. Ciao Stefano.
2: Buonasera a tutti, ciao Mirko, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Eccoci qua, bene, dai, reduci anche tu da un fine settimana live.
2: Sì, da un mese e mezzo live. Infatti non vedevo l'ora arrivasse stasera per prendermi un po' di meritato riposo.
1: Giusto, anche perché ragazzi dovete sapere che Stefano, tra le altre cose, oltre a tutte le attività, suona pure, e credo che mercoledì scorso io c'ero alla Notte Bianca a Bassano, però non t'ho beccato. Dov'eri? In che zona eri?
2: Ero vicino a Piazza Terraglio, ecco, ero in quell'agglomerato di bar lì.
1: Mi sono fermato prima e mi sono gustato una simpatica signora che io pensavo avrà avuto circa 65-70 anni, che cantava in vicolo Zaccaria Bricito, ed erano strepitosi, cioè senza nulla togliere agli altri.
2: Ma infatti mi hanno detto che c'era questa signora che aveva una voce incredibile, io chiaramente non sono riuscito a muovermi.
1: Cioè, tu eri partecipe, quindi cantavi, suonavi, è vero?
2: Sì. Vabbè. Eravamo i tre amici al bar, io, Paolo Cecchini e Woman Pierre, che ci alterniamo sul palco.
1: Bene, bello, dai, allora non mancherò. Ci sarai ancora in una delle prossime Notte Bianche oppure no?
2: Allora, Notte Bianca no, dovrò suonare il 26 luglio in apertura a Giorgio Volto.
1: 26 luglio è una data tosta, sai, perché intanto compio gli anni io e poi c'è anche il compleanno di Mick Jagger, siamo impegnati tutti e due.
2: Allora mettiamolo assieme, lo fai assieme il compleanno a
1: sì,
2: Mick Jagger?
1: Sì, qua in giro, deve andare giù in Sicilia che c'era la casa, e lo prima detto, si ferma qua a Bassano perché ha detto, mi hanno detto che è una figata e allora voglio venire a vedere. Dai, raccontaci un po' di cose, Stefano.
2: Allora parliamo dalle cose più serie, partiamo dalle cose di intrattenimento.
1: Dai, dove vuoi, sai che qui andiamo a ruota libera.
2: Dai, partiamo dalle cose più serie. Allora, nella scorsa settimana c'è stato un flash mob dei sindaci del territorio davanti a quello che una volta era il vecchio tribunale di Bassano, che stanno cercando di riportare un po' alla volta.
1: Ricordo. Sì.
2: E c'era questa parata di fasce tricolore che evidentemente sembrava rivendicare il fatto che l'Italia non fosse in mondiali, perché non si... e c'erano tricolori che forse l'ultima volta si erano visti agli alpini o si vedono solo in quelle occasioni là, perché tanto ormai la nazionale non va più nessuna parte.
1: Ma che tasti questi, mi sto trattenendo, sai Stefano.
2: Sì, non lo so, vediamo cosa fanno con il tribunale di Bassano, perché sembra che dovessero riaprirlo dovrebbero
1: questo condizionale che va avanti da una decina d'anni, credo, no? Più o meno.
2: Sì, ma perché adesso sembra che se dovessero effettivamente rimetterlo in piedi dovrebbero smezzare il personale con quello di Vicenza,
1: sì.
2: Da quello che so, quindi non si sa se si va a crearne due deboli o a dare doppie possibilità.
1: Esatto, però insomma, lasciamo discutere loro.
2: Non vado ad espormi di più perché non sono neanche abbastanza informato per farlo.
1: Nemmeno noi cerchiamo di fare dell'ironia, come sai.
2: No, esatto. E poi è quello che ritorniamo un po' su quello che diciamo forse tutte le settimane, però effettivamente non ci stiamo quasi più dietro, perché il nostro comprensorio, la parte bassanese, comunque ha è ricca di eventi e tutte le sere c'è qualcosa di nuovo.
1: Veramente tanti, sì.
2: Sì, la scorsa settimana, la prima sera, ci sono stati lunedì sera, quindi ci sono stati fuochi artificiali.
1: Bellissimo.
2: Sulla Brenta.
1: Bellissimo, ci siamo collegati infatti con Filippo e lui ci ha raccontato che appunto stava aspettando.
2: Che sarebbero stati di lì a poco, sì.
1: Esatto.
2: Poi non lo so se forse per discrezione, forse per un ordine di sicurezza, sono sembrati un po' tirati indietro, ma non lo so.
1: O forse
2: poi c'era l'orchestra che faceva, non ricordo più, che il compositore facesse, dovevano andare
1: Vivaldi, forse, mi pare, sulle musiche di Vivaldi, però sai.
2: No, non era Vivaldi.
0: Io non c'ero.
2: L'anno scorso era stato Vivaldi.
0: Ok.
2: Però il fatto è che ci sono stati 50 minuti di musica per poi far partire i fuochi. Quindi se sei sul ponte che hai quel biglietto là, allora ti godi anche l'orchestra che suona. Se sei in riva con le casse sparate, con questa con la musica, dici sì, vabbè, però intanto chiacchiero. Infatti ci abbiamo giocato un po' sopra sul fatto che dopo 50 minuti di musica il primo fuoco artificiale abbia un po' svegliato tutti dal sonno,
0: tormentati un po' appisolati visto l'ora, il caldo, insomma giornata di lavoro, tutte queste cose.
2: Poi grandi eventi musicali, perché martedì sera c'era Fiorella Mannoia che faceva Fossati e De André Amarostica,
0: brava, molto brava.
2: Oltre al fatto che martedì sera, per un evento organizzato da un bar che poi in realtà comprende anche tutto il resto della piazza, è sempre pieno di giovani, a Bassano c'è il martedì da Leoni, che poi coinvolge un po' tutti.
0: Sì.
2: Il mercoledì c'era la notte bianca.
0: Scusami, no, dicevo, che orecchio per intendere intenda il mercoledì da Leoni, no?
2: No, sì, okay. No, esatto, è la giocata del martedì da Leoni contro quello di Champions di una volta.
0: Esatto, bene.
2: Poi il mercoledì sera, appunto, in questo periodo ci sono le notti bianche, dove chiaramente il main event della scorsa è stato Stefano Artuso live, come abbiamo detto prima.
0: Tanta roba, un applauso.
2: No, vabbè. Era una serata dedicata all'arte circense, in
0: bellissimo,
2: realtà.
0: Bellissimo.
2: E mercoledì questo c'è una serata organizzata in collaborazione con Amma Festival, che adesso arriviamo a parlarne, anche se spero di non andare troppo lungo.
0: Sì.
2: E giovedì di pausa e venerdì sono ripartiti i concerti, perché venerdì sera avevamo la serata punk alla Ma Festival.
0: Bella,
2: con un grande giro delle band anni 90 o comunque della storia italiana del punk.
0: Bene, bravi, visti, c'ero.
2: Sì, quindi è stato davvero un evento per gli amanti del genere, che ha riportato dai vecchi tempi andati.
0: Sì.
2: Mentre in Prato Santa Caterina c'erano i One Republic.
0: Tanta roba anche quella.
2: Esatto, che poi ha fatto ridere il giornale di Vicenza, che ha messo che c'erano 11.000 spettatori, quando il Prato in teoria dovrebbe tenerne non più di 10.000. Però sono
0: ci ha provato. Ci ha provato.
2: Sabato sera, Amma Festival, ci sono stati gli Scorpions.
0: Grandi.
2: Insieme ai Saxons.
0: Grandi.
2: Quindi un tuffo nel passato per quanto riguarda il metal.
0: Yes.
2: Mentre a Bassano c'era Tony Boy, che mi sembra sia un trapper di Treviso, se non erro, e a Marostica c'era Luca Carboni.
0: Insomma, ce n'era per tutti i gusti, voglio dire, da scegliere dal metal alla musica italiana di Luca Carboni, guardando i suoi bei testi, le belle, insomma,
2: sì,
0: la sua storia.
2: Io sono per il cantautorato italiano, quindi Luca Carboni lo ascolto.
0: Sempre.
2: E quindi esatto. Mi è piaciuto non esserci.
0: Dimmi, raccontami per mercoledì prossimo, Notte Bianca Bassano, organizzata con Amma Festival, di che si tratta?
2: Ci sono tutta una serie di DJ set attorno, organizzati appunto in collaborazione con Ama, che poi ritornerà questo sabato con una serata gratuita su prenotazione con biglietto.
0: Sì, mi raccomando, andate su Ticket One, dovete registrarvi, tanto costo zero, ma dovete farlo il biglietto.
2: Esatto, c'è la prenotazione, ci sarà Alex Britti e tutto il ricavato sarà dato poi all'Associazione Oncologica Bassano.
0: Sì, è un'offerta libera all'entrata, date quello che volete, quello che verrà, come ci raccontava Andrea Dalmina, tutto quello che verrà raccolto in quella scatola magica di offerte verrà data così di punto in bianco all'associazione, quindi non ci sono passaggi terzi o quarti. Ecco. Bene, bellissimo. Sì. Hai altre cose musicali da raccontarci?
2: Sì, stavo chiudendo. Alla fine, ieri sera ci sono stati ad Amma Festival, ci sono stati Damned. E poi c'è stato Alice Cooper.
0: Alice Cooper, c'è stato Captain Sensible, che noi ci ricordiamo forse quando il suo più noto brano What, che suonava insieme ai Damned. Insomma, ragazzi, c'è stata tanta roba, e quel Captain Sensible era quello con le maglie righe, tanto per capirci, bianca e rossa.
2: Quello con la maglia righe bianca e rossa, che sì, che poi tra l'altro li ho portati io in albergo, la band, quindi
0: ecco,
2: ho fatto una chiacchiera, come sono riuscito a trasportare anche il cantante degli Scorpions.
0: Bello, Caspita, ti sei fatto fare due autografi, quattro foto almeno.
2: Ormai sono abituato a fare backstage, a fare trasporti da quel punto di vista là, quindi non mi piace neanche troppo rompergli le palle.
0: Cioè, me ne frega più niente, cosa vuoi che sia?
2: Non voglio sembrare bugiardo con le band che si so chi sono, ma sono lì e quindi chiedo l'autografo o la foto, no? Mi vivo l'esperienza così com'è. Come i concerti non faccio neanche più video più foto, ma mi godo il concerto.
0: Ma sai che c'hai ragione, fatte due foto basta, no? Poi alla fine lo diceva anche il cantante, il frontman dei Pancras, mi piacete questa sera, perché non vedo praticamente nessuno con il telefono alzato. Qua hai fatto due foto, cosa vuoi registrarti il concerto che tanto non lo guarderai mai alla fine.
2: Vabbè. No, esatto.
0: Caro Stefano, grazie per essere stato qui con noi in Rock Your Life anche questa sera, e visto che la serata musicale e tutto questo periodo è musicale, adesso ti interrogo. Ti piacciono i Green Day?
2: I Green Day mi piacciono. Beh, a chi non piacciono i Green Day?
0: Ecco, credo siano esattamente, vestano esattamente i tuoi anni. Questa sera li troviamo con il loro nuovo singolo che arriva dalla loro colonna sonora, dove loro hanno prodotto il loro album, il loro film, con la loro colonna sonora, l'hanno prodotto, l'hanno interpretato, insomma tutto quanto gira attorno. C'è una sorta di megalomania, abbiamo i soldi, lo facciamo. Eccoli.
3: Allora. Piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione, e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2, oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: I'll Never Gonna RIP insieme ai Green Day. Come abbiamo detto prima, questo è il loro nuovo singolo all'interno della colonna sonora del loro film Nimrod, che uscirà ad agosto. Loro l'hanno autoprodotto, loro saranno protagonisti, sai, la storia gira attorno ad una band, piccola band, che deve aprire per una grande band, saranno loro in poche parole. Quindi se siete degli appassionati dei Green Day, ma tutta quell'epoca, vorrei dire, no? Tutto quel mondo che gira attorno, anche la voglia di poter prendere in mano uno strumento, provare a suonare, a cantare, se andate a vederlo, perché vi divertite sicuramente. L'argomento della serata 371-1200-116, fermatevi se state viaggiando, se siete in automobile, oppure dettatelo con tutti gli strumenti tecnologici che ci sono adesso. Insomma, qual è la peggiore scusa che avete usato per non uscire, un appuntamento che avevate in scadenza e al quale non volevate più uscire, non avevate più la voglia di andarci, e quindi c'è qualcuno che ha raccontato anche le sue. Ad esempio Gianluca ci dice la sua.
1: Ciao Mirko.
0: Ciao.
1: La scusa peggiore.
0: Sì.
1: Rotto la vaschetta del water.
0: Ma porca miseria.
1: Però me l'ero anche riparata. Ma l'altro, siccome non avevo voglia di uscire, ho colto al volo l'occasione per dire che ero lì con il bagno in panne.
0: Sei stato anche onesto, perché hai rotto la vaschetta del water, potevi anche dirgli dico, guarda che c'ho un tubo che perde. No, ma sei stato anche onesto. Vabbè, anche questa è una scusa, potrebbe essere benissimo. Scusa. Abbiamo detto, cerchiamo di non raccontare che c'è morto il gatto, perché oramai, insomma, cioè, poi succede veramente, come dire, al lupo non ci crede più nessuno. Quindi se avete voglia di raccontarci un po' quale potrebbe essere stata una balla vostra, lo potete fare. 371-1200-116. Oh, che bello, un salto nel 2003 insieme a Matchbox 20. Allora, questo è stato un grande hit, una grande canzone, una perla per loro. Li ascoltiamo poco, però, a dire la verità, in Rock Your Life. Devo pensare di inserirli più spesso in rotazione. Unwell!

0: Ed è con i Matchbox 20 che abbiamo raggiunto anche il momento in cui diamo un'occhiata a che ore sono. Attenzione perché arriva anche Max Manico tra poco.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari sulle tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera, lunedì 13 luglio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.

Who Will You Follow? E abbiamo aperto con il nuovo singolo degli Evanescence, per meglio dire, perché poi succede che talvolta diciamo delle cose che non sono corrette. Allora, intanto questa è la seconda ora di Rock Your Life, sono le 21.04 in diretta con Mirko Migliolini sino alle 22. Buona serata.

essendo adulti schiacciati dalle responsabilità, mentre pedalavano si sentivano ancora ragazzini che cercavano solo di inventare storie e costruire astronavi di cartone. Oggi esploriamo il senso latente di solitudine e l'oppressione delle responsabilità con una canzone che è diventata il simbolo di una condizione generazionale, un invito a guardare dentro il mondo degli adolescenti, del mondo occidentale, dentro tutti noi. Oggi parliamo di quella terra di mezzo sospesa tra l'innocenza del passato e il peso dello stress adulto. È il 28 aprile 2015 e i 21 Pilots pubblicano Stressed Out, la hit assoluta estratta dal quarto album Blurry Face. Da questo manifesto pop rap impareremo tre suggerimenti fondamentali su come proteggere la nostra scintilla creativa e gestire la pressione della società produttiva che ci chiede crescita costante e profitto assoluto. Questo brano ha scalato ogni classifica e ha reso i 21 Pilots, insieme a pochissimi altri artisti, il gruppo di maggior successo della storia della classifica Billboard. Il video ufficiale, pensate, ha totalizzato oltre 2 miliardi e mezzo di visualizzazioni. Tyler Joseph canta di un desiderio di bellezza stretto nella morsa tra il giudizio degli altri e il freddo realismo del mondo degli adulti. Racconta la nostalgia bruciante della fanciullezza appena terminata, il ricordo della madre che cantava le canzoni per addormentarlo prima che il linguaggio familiare venisse sostituito dalle regole rigide della società produttiva. C'è lo smarrimento di chi deve fare i conti con se stesso prima di ritrovarsi, entrando in un mondo di uffici e luoghi di produzione senza un'ideologia. Decodifichiamo tutto questo attraverso la neuroscienza. Il titolo Stressed Out intanto indica una verità biologica: l'adolescenza e la prima età adulta sono le fasi evolutive neurologicamente più delicate. In questo periodo infatti la corteccia prefrontale non è ancora del tutto sviluppata, mentre il sistema limbico ed emotivo viaggiano a 1000 all'ora. Questo crea un senso di saturazione cognitiva da adattamento. Quando la società impone il passaggio immediato alle regole del profitto, infatti nella canzone si canta «Wake up, you need to make money», il cervello sperimenta un sovraccarico di cortisolo dovuto alla perdita dei vecchi punti di riferimento protettivi. La neuroscienza dimostra che quello stato di smarrimento e astrattezza tipico dell'adolescenza è una risorsa biologica, non è un problema, come se fosse lo scrigno segreto della personalità, una riserva di pensiero divergente che, se mantenuta anche da adulti, diventa una fonte primaria di ispirazione e creatività. Quindi abbiamo tre modi per sfruttare Stressed Out dei 21 Pilots. Il primo è di custodire la nostra astrattezza adolescenziale. Dobbiamo preservare lo smarrimento e la ricerca spontanea della bellezza che avevamo da adolescenza. Ritagliamoci quindi dei momenti nella settimana lavorativa per pensare fuori dagli schemi, senza l'ansia del risultato immediato. Il secondo momento è di darci una mano a vicenda nei momenti di stress. Cerchiamo alleanze, facciamo squadra con colleghi e amici, condividiamo i nostri stessi valori, perché la cooperazione stimola l'ossitocina e riduce l'impatto distruttivo dello stress da performance. Il terzo è riconoscere il loop del dover fare soldi. Il cervello impara rapidamente a legare il senso di sopravvivenza al profitto, ma se riduciamo la nostra intera esistenza a questo comando neurale, andremo sempre più velocemente verso il burnout. Quindi ogni tanto spegniamo i dispositivi, interrompiamo il flusso del dovere e torniamo a riscoprire i legami e le passioni essenziali che ci fanno sentire al sicuro. Il rock te le canta, la neuroscienza te la spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda.

E qualcuno direbbe a questo punto: Rags to Riches, Cook Sparrow. Ma qualcuno direbbe a questo punto: Punk's not dead. Il punk non è morto. Abbiamo visto quella bellissima serata a Lama con i tre gruppi che si sono susseguiti. E c'è stato un gran bel respiro di tutto questo mondo che oramai sicuramente è cambiato da un punto di vista musicale. Cioè, restano dei capisaldi, dei momenti storici, però poi abbiamo notato anche nel corso degli anni quanto il punk sia diventato punk rock, Irish punk rock, e si sia in un certo senso anche un po' ammorbidito anche nei testi, cambiando un po' i connotati per i quali il punk è nato. Vabbè, io ricorderei comunque anche allo Sherwood Caparezza, perché sold out, chapeau, non potevamo non ricordare anche questo evento che è stato live ieri sera a Padova, allo Sherwood. Allora, qual è la scusa peggiore che avete usato per non uscire? 371-1200-116, potete ancora andare avanti perché abbiamo del tempo, è 21:17 in questo momento. C'è Max che ci scrive, come sempre lo sapete, ho un amico da Dublino, ci ascolta tramite l'app, e ricordando l'app, c'è una bellissima app che è una figata, una nuova app di Radio Vicenza, scaricatela, e vi è molto utile per questo, perché non avete la noia di dover, ma aspetta che vi collegate tramite app, parte subito e ci ascoltate dappertutto, senza, no, a volte la FM dà delle noie, però voi fatelo e sicuramente risolverete questo problema. Max ci dice, riguardo appunto alla domandone di questa sera, diciamo che non ho mai usato delle scuse peggiori, ma ho sempre usato la solita scusa, ovvero che non stavo bene. Ok, questa scusa, sono sempre stato sul generico per non incappare in brutte figure, anche perché per me mentire è difficilissimo e rischio sempre di non ricordarmi che cosa ho detto. Se racconti delle balle, non ti racconti che balla hai detto, è grave, quindi fai bene a stare sempre sul generico. Per questo non mento quasi mai, e quelle poche volte che insomma devo farlo cerco di stare un po' più largo possibile, perché si dimentica le balle che racconta. Grazie Max, sei uno di noi. Cioè, tra l'altro lui è ritornato, piccola parentesi, perché voi lo sapete amici di Rock Your Life, e questa è una grande banda di amici, ci raccontiamo i fatti nostri e io racconto i fatti vostri. Max è tornato da Toronto, dove ha preso due premi, un premio per un video di un gruppo che abbiamo ascoltato tra l'altro anche in momenti passati delle playlist di Rock Your Life, e un video devo ritrovarlo come il nome del gruppo, così potete andarlo a vedere, e anche per una colonna sonora che lui ha realizzato. Molto bravo, bravissimo Marie, grazie anche per te, perché sei qui con noi questa sera al 371-1200-116. Ciao, dice, la scusa che uso spesso è vera, che sono stanca, cioè se proprio non me la sento di uscire è inutile che vado intanto ad inventarmi storie, ma racconto quello che è, sono stanca. Anche Vania è dei nostri, ciao Vania. A parte che non mi piace raccontare balle, cerco di dire il motivo reale. Quando non si può, semplicemente dico che non sto bene. Sta serata va un po' così, perdonami, però no, non mi sento molto bene. C'è il nuovo degli U2! Si è capita giusto con Vania. Neanche fosse che lei sia fan insieme a Giovanna, vero? Eccolo qua.

Ma il titolo fu più azzeccato, Hanging Out to Dry, disteso fuori ad asciugare. Allora, una delle scuse peggiori inventate è quella di Giovanna, dai, becchiamola subito. La peggiore scusa che ho inventato per non uscire è, ahimè, la più classica e forse la più brutta: fingere di essere capezzale della mamma ammalata bisognosa di cuore. Vabbè, è terribile, lo so, però fai parte delle tante. Ciao Giovanna, AC/DC.

0: E sono proprio gli AC/DC con Rock or Bust del 2014. Devo dire, ogni tanto mi intrappolo su questa storia del 1000, ma non lo so, forse perché appartengo ad un'altra generazione. Vabbè, 21 e 30 ragazzi e ragazze, vi siete accorti? Vi siete accorte? È il momento di Rock Legend. Don't Stop Believin' dei Journey, singolo estratto dall'album Escape del 1981. È uno di quei pezzi che ti carica anche se sei a terra ed è diventato l'inno rock per l'eccellenza. Parla di una ragazza che scappa dal suo piccolo paese perché vuole di più dalla vita e incontra un ragazzo nato in città, anche lui in cerca di qualcosa. Ha preso il treno notturno, going anywhere, vado ovunque. Si incontrano tutti in un locale, South Detroit, sconosciuti, sognatori, operai, tutti lì a cercare fortuna. Il brano ti sprona, anche se sei solo, senza soldi, in una città enorme. Continua a crederci, non mollare a quella scintilla di speranza. È un brano che... dove, nel quale tutti quanti ci ritroviamo praticamente, che tu sia la ragazza di provincia o il ragazzo di città, tutti abbiamo un sogno. Steve Perry, il cantante, ha detto che l'ha scritta pensando ai suoi genitori. Suo padre gli diceva sempre "Don't stop believing" quando andava a Los Angeles a cercare fortuna come musicista. Ladies and gentlemen, il nostro rock legend della serata con Journey, "Don't stop believing".
1: Rock legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Anche loro stanno sfornando singoli con questo lo nuovo lavoro, Delicate, si chiamano Almost Monday. Stiamo imparando a conoscerli, sono tra i gruppi emergenti degli ultimi anni, sono freschi, però devo dire che hanno tanta grinta e comunque molte cose da suonarci, più che da raccontarci con i loro testi, ma suonarci soprattutto. E noi li ritroviamo questa sera in Radio Vicenza con Rock Your Life, Mirko Migliorini. Allora, vogliamo portare un po' a termine questo momento così pazzo in cui noi diamo libero sfogo a tutti i vostri commenti sull'argomento che vi lancio l'ora precedente, quindi questa sera avverte tutto quanto intorno alla scusa, alla vostra scusa peggiore per non uscire e quindi per praticamente dare buca ad un appuntamento, possa essere questo di lavoro o altro che abbiamo detto, no, può essere che non volete uscire con quel tipo, con quella tipa, che non avete voglia di uscire con i colleghi all'ennesimo aperitivo dove vi annoiate. Ragazzi, sono situazioni con lo so che poi quelle cose bisogna farle, però vabbè, ognuno ha il suo punto di vista. Abbiamo Alice, dai, un vocale con Alice. Ciao Alice.
1: Ciao amici di Rock Your Life. Allora, una scusa che ho tirato in ballo spesso: riunioni di lavoro. Ecco. Riunioni di lavoro, oppure cene di lavoro, oppure incontri di lavoro. Ho sempre tirato in ballo il mio lavoro.
0: No, beh, io sorrido, però vedi come cade tutto quanto sincronizzato. Io, vabbè, non l'ho ascoltato prima il messaggio. Io naturalmente li ascolto prima, ragazzi, per sia mai che ci sia qualche parola che non va bene, quindi questa cosa qua bisogna farla. E mi era rimasta in mente, però non l'avevo pensato di attaccarla insieme, eh? Però è venuta bella, una figata. C'è un altro Gianluca, Gianluca 2, c'è Gianluca, sono tutti e due da Vicenza, quindi sono tutti e due dell'Interland di Vicenza, quindi magari sono anche probabilmente non molto lontani chilometricamente parlando, però so, cioè, l'altro Gianluca, non lo so se è giusto dire così, dovremmo inventarci una cosa. Gian, lo chiamiamo Gian, ok Gian, allora lui è di ritorno invece da dove sei stato in concerto, Gianluca, che ricordamelo, dove sei, era a Milano, quindi fate un po' voi, andate a controllare. Allora dice che non è molto lucido. Ti scrivo questo messaggio ma sono sotto effetto ancora di molto sonno. La scusa peggiore per non uscire, beh, quando dicevo bugie usavo sempre la scusa di quella cosa fulminante. Sì, sì, quella cosa, avete in mente quella cosa che noi diciamo proprio da Vicentini Doc, cioè, è proprio quella. Infatti mi dicono, non puoi dirlo in radio, cambialo con indisposizione. È troppo forte, no? Ciao Gian, grazie. Adesso c'è Luce, Lucrezia. Ciao Lucrezia.
2: Mirko, ciao a tutti gli amici di Rock Your Life. Io non racconto bugie, anche però tu. Devo dire che mi trovo ad usare così spesso la giustificazione che devo guardare mia mamma anche perché tu. Non sta bene o ho qualcosa da fare per lei, che anche se la verità viene, lo dico così spesso che le persone purtroppo pensano che sia una bugia e mi guardano con aria di sufficienza.
0: Vedi che è vero, tirare fuori anche sempre la solita storia e poi alla fine sai che adesso vede il numero, sai, cioè, quello o quella per cui tu, con la quale tu dovresti uscire, vede il numero, cioè, se mi racconterà di sua madre, tac, eccola là. Grazie perché siete stati in tanti anche questa sera, ma se avete voglia di continuare a scriverci 371 1200 116, ma anche altre cose, magari raccontatemi che oggi siete stati al supermercato e non avete trovato, che ne so, lo yogurt che vi piace tanto. Non è quello che fa tu du du du. C'è il nuovo di Jack White, anche lui sforna tante cose nuove e belle, eh? Questo porta il titolo di Dollar Bill. Ragazzi, adesso alzate un po' il volume, fate un po' di baccano e fate innervosire tutti quanti i vicini, perché quando comincia a distorgere Jack White.

Goodbye Angels insieme a Red Hot Chili Peppers dal 2016, un salto veramente con una capriola in avanti di molti anni, 10, per arrivare qui questa sera in Rock Your Life. L'abbiamo detto in apertura, ma beh, è bello riportarla questa notizia, anche se magari qualcuno di voi l'ha trovata nei media, perché sicuramente è stato un evento di notevole peso. 16 ore di musica su 2 concerti, 1,5 miliardi di spettatori, e per una strana coincidenza il compleanno del primo disco dei Queen. È stata anche una rivincita di loro, dei Queen, perché quel momento è stato immortalato in tutto il mondo anche dopo, a posteriori, il Live Aid. Quindi stiamo parlando del Live Aid, quindi un momento. Io ricordo, e lavoravo in una radio che non esiste più, a Bassano del Grappa, Radio Relax, si può anche dire, tanto non succede nulla, ed eravamo incollati in questa TV, che era in questa TV tubo catodico, ma di dimensioni piccole, e ci eravamo radunati tutti gli amici, insomma eravamo speaker, ma non solamente speaker, anche veramente amici, in una sorta di troviamoci al bar, tra virgolette, ma era quella casa nostra, e abbiamo assistito a questa cosa straordinaria finché avevamo occhi per guardare questo evento. E poi insomma tutti gli aneddoti che sono nati all'interno di questa manifestazione, il momento in cui Bono si mise a cantare, scese e perse un sacco di tempo, dovettero tagliare la scaletta perché non c'era tutto il tempo necessario per cantare tutto quello che avevano a disposizione nei 20 minuti, quindi è stato anche terribile tra di loro, perché poi si sono bisticciati chiaramente. David Bowie che guardava sotto da spettatore, è stato fantastico. Quindi un momento che noi che abbiamo vissuto è stato come vedere Sinner che vinceva ieri sera, cioè è da pelle d'oca, è una cosa fantastica. Ecco, detto tutto quanto questo per ricordarci che la musica è un elemento fondamentale nella nostra vita, e noi qui ricordiamo spesso che il rock non è solo un tipo di musica, ma anche uno stile di vita. Infatti si tramuta tutto in uno stile di vita. Noi siamo rock dentro, perché ci comportiamo da rock. Abbiamo la libertà dentro di noi, abbiamo questa voglia di essere, di fare delle cose, di incapponirci perché vogliamo arrivarci, no? Questo sogno che raccontava Steve Perry prima con Don't Stop Believing, continuiamo a crederci, prima o poi arriva qualche cosa, e effettivamente poi non si sa dopo quanto tempo, però si concretizza. E questa è la grande famiglia di Rock Your Life, e voi che ci ascoltate, voi uomini, donne, ragazzi, ragazze, noi cerchiamo di portare il rock e anche le generazioni più giovani abituate ad ascoltare altro tipo di musica, ma che si affezionano e che hanno voglia di ascoltare anche delle cose che erano e sono patrimonio dei loro padri o delle loro madri. E quindi noi vogliamo far sì che la musica possa essere amata da loro, anche quella musica, soprattutto quella musica fatta da strumenti veri, basso, chitarra, batteria, poi mettiamoci insieme altre cose, ma questi fondamenti, voce, e vedere le band che suonano. Andateci ragazzi a vederle, le band che suonano davvero, e poi se magari dovesse sbagliare anche qualche accordo, tutto fa parte di questo spettacolo, però è questa musica che ti entra nella pelle, che ti fa vibrare veramente le ossa. Ce lo cantava, ce lo raccontava Eugenio Pinardi. Ecco, un gruppo con il quale c'è stato un po' il Big Bang per Mirko Migliolini, e lui, e sono loro, non esistono oramai più sostanzialmente. Sono di Who, che questa sera troviamo con Seeker nel 1970.

0: Sono proprio i Linkin Park che ci accompagnano oramai ai saluti finali con Friendly Fire in questo 2024, quando si ripresentavano al grande pubblico con questa formazione, questa ragazza stupenda che ha una voce veramente incredibile. Beh, è stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera, veramente di cuore. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock. Prima vi raccontavo che il rock non è solo un tipo di musica, ma è anche uno stile di vita, e vi raccontavo che tutto è partito per Mirko Migliorini con gli Who, che abbiamo anche ascoltato in uno dei tanti brani che ci hanno regalato. Dispiace che nel corso degli anni, anche naturalmente per loro gli anni passano, non sono più i ragazzi degli anni 70, anzi prima ancora, perché già negli anni 60 loro suonavano e distruggevano strumenti musicali in giro per il mondo, però sicuramente hanno insegnato e dato il là a tantissimi altri artisti. Ma al di là di questo, vi aspetto lunedì prossimo puntuali dalle 20 alle 22 su Radio Vicenza con Rock Your Life, e intanto buona settimana.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 14 luglio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, è prevista la chiusura dello svincolo di uscita di Mira Auriago in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera, e sempre per lavori sulla 4 Venezia-Padova, nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda immettersi in A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 14 luglio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, è prevista la chiusura dello svincolo di uscita di Mira Auriago in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera e sempre per lavori sulla 4 Venezia-Padova nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30 sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda immettersi in A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Ed è tutto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 14 luglio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, è prevista la chiusura dello svincolo di uscita di Mira Auriago in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera e sempre per lavori sulla 4 Venezia-Padova nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30 sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda immettersi in A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Ed è tutto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: E se te lo chiedono?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
7: E radio ascolti.
6: Radio Vicenza. Vicenza.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.